nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

0: einen schönen Vormittag.
1: Hier ist Stadtradio Meran mit Südtirols bestem Musikmix. Stadtradio Meran.
2: Il giorno entra attraverso la finestra. I raggi del sole si posano su di te. Ti sento accanto a me. Tu dormi ancora e ti copro

0: Das Beste, das Beste, das Beste, das Beste. Nur im Stadtradio Meran.
1: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà. A furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu già sei col mare.

che io ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani. Guardo fuori dal finestrino.

Vole, due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne